veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

sono viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

It's how wonderful life is.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci induci nella tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli inferni.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia a Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci qui come al solito pronti ad incominciare un altro Morning Show, quello targato venerdì 5 giugno 2026. Ben ritrovati ancora una volta da parte mia. Un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto di Diffusione Europea, di Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo insieme come al solito, musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti, rubriche di tutti i tipi, insomma l'inizio della giornata è quello migliore, quello proprio con il Morning Show. Oggi 5 giugno, dicevamo, venerdì 156esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La chiesa ricorda San Bonifacio, il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 20.41, la luna è calante, illuminata all'80.4% della giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. È veramente interessante questo proverbio, molto facile, con un evidente sentimento di sfiducia verso il prossimo. Il proverbio mette in guardia da ogni azione che si decida di compiere, poiché essa, pur quando ispirata dalle migliori intenzioni, rischierà di rivelarsi vana, se non addirittura un errore. Capito? Partiamo bene anche oggi con la nostra musica, partiamo con K.D. Lang e torniamo un po' indietro nel tempo, però insomma riascoltiamo volentieri quest'oggi questa Constant Craving.

0: Sono le 7:15.
1: Ma puntuali puntuali, proprio puntuali puntuali. Allora andiamo con i fatti del giorno nella storia del 5 di giugno. E torniamo al 70, non 1970, proprio al 70. 0070, ecco, quella era la data. Le legioni romane di Tito aprono una breccia nelle mura di Gerusalemme. Nel 1224, in questo giorno, Federico II fonda lo Stadium, l'Università di Napoli, e la prima laica d'Europa. Nel 1841 a Torino viene ordinato sacerdote il futuro San Giovanni Bosco. Nel 1849 Federico VII firma la nuova Costituzione della Danimarca. 1914 Vincenzo Perugia, condannato a un anno e 15 giorni per il furto della Gioconda, ricorderete. Nel 1947, in questo giorno, George Marshall annuncia la necessità di inviare aiuti per ricostruire l'Europa. Nel 1962 viene pubblicato Amazing Fantasy, con cui debutta l'uomo ragno Spider-Man. 1967 l'offensiva di Israele contro l'Egitto apre la guerra dei sei giorni. Nel 1968 sparano al senatore Robert Kennedy a Los Angeles, è gravissimo. 1975 l'Egitto riapre il canale di Suez, chiuso 8 anni prima. 1975 i britannici votano a favore dell'ingresso del paese nel MEC, il mercato comune europeo. 1977, festa della Repubblica Italiana. Da quell'anno, dal 77, proprio in questo giorno, nella prima domenica del mese. 1979, alle elezioni, la Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza a Camera e Senato. 1984, in questo giorno, il brano Time After Time di Cyndi Lauper è primo in classifica. 1984, viene brevettato il tappo di sicurezza per medicinali. 1991, Gorbaciov tiene ad Oslo il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1993 la cantante Mariah Carey sposa il capo della Sony Music, Tommy Mottola. 1999 il ciclista Marco Pantani viene sospeso dal Giro d'Italia per l'ematocrito alto. Nel 2003 la BCE taglia di mezzo punto il costo del denaro. Nel 2004 a Los Angeles muore l'ex presidente statunitense Ronald Reagan. Nel 2005 un doppio referendum svizzero su unioni omosessuali e accordi di Schengen. Ancora da segnalare, sempre nel 2005 il tennista spagnolo Rafa Nadal vince gli Open di Francia. Nel 2007 il Parlamento austriaco approva l'abbassamento dell'età minima per il voto a 16 anni. E ancora nel 2011, sulla terra rossa della Roland Garros, l'ennesima sfida tra gli eterni rivali del tennis Roger Federer e Rafa Nadal, che vince gli Open di Francia per 7-5, 7-6, 5-7, 6-1. Ed è tutto per la storia di questo 5 giugno. E noi continuiamo, perché chi ci ferma? Voglio dire, stiamo facendo colazione insieme, giusto? Un po' di musica ce la mettiamo noi. Stumbling Cyril.

0: Anche la musica è protagonista del 5 giugno nella storia, alcune cose vanno ricordate sicuramente. Il 5 giugno del 1957 nasce Enrico Ruggeri, uno dei cantatori e autori più acuti, poliedrici della musica italiana. Sempre in questo giorno del 1964 il primo singolo di David Bowie, un 17enne di belle speranze di nome David Jones, che pubblica nel Regno Unito il suo primo singolo, Liza Jane, insieme ai King Bees. Poco dopo cambierà il cognome in Bowie per confondersi con David Jones dei Monkees. Poi nel 1959, sempre il 5 di giugno, Bob Dylan si diploma. Il giovane Robert Zimmerman si diploma alla Hibbing High School in Minnesota. Da lì a poco si trasferirà poi a New York per dare vita al mito di Bob Dylan. Poi ancora nel 1956 Elvis e il ciclone Hound Dog, Elvis Presley, si esibisce al Milton Berle Show scatenando il panico nei ben pensanti americani. I suoi celebri e provocatori movimenti di bacino, Elvis the Pelvis, durante Hound Dog spingono i critici televisivi a definirlo volgare e privo di talento. Nel 1983 invece gli U2 a Red Rocks, sotto una pioggia battente, tengono uno dei concerti più iconici della loro carriera nello spettacolare anfiteatro naturale di Red Rocks in Colorado. Questa performance darà vita al celebre live album e video Under a Blood Red Sky. Per quanto riguarda le classifiche, abbiamo il 1961, in questo giorno Roy Orbison vola in vetta, cantautore leggendario, conquista il suo primo numero uno negli Stati Uniti con la splendida Running Scared. Nel 1970 il dominio di Lucio Battisti in Italia, la monumentale Pensieri e Parole, conquista la vetta della Hit Parade, confermando lo stato di grazia del sodalizio con Mogol. 1971 i grandi Funk Railroad superano i Beatles, la band americana polverizza il record dei Fab Four vendendo tutti i biglietti per lo Shea Stadium di New York in sole, pensate, 72 ore. Nel 2001, in questo giorno, Alicia Keys pubblica Song in Minor, un grande album di debutto che rivela al mondo questo talento della cantante e pianista, un mix perfetto di soul, R&B e impostazione classica che le varrà ben 5 Grammy Awards. Nel 2007 Rihanna lancia Good Girl Gone Bad, esce questo terzo album della pop star caraibica, trainato dal singolo planetario Umbrella, che ridefinisce la sua immagine e la lancia nell'Olimpo del pop mondiale. Abbiamo parlato del 1970, dell'incredibile sodalizio Battisti-Mogol, e allora ce la riascoltiamo, quella Pensieri e Parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Ma che bel tuffo nel passato, 1970, 5 giugno, numero 1, pensieri e parole, Lucio Battisti. Facciamo gli auguri agli ascoltatori, alle ascoltatrici, alle ascoltatrici, agli ascoltatori? Sì, bene, allora facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni, ricordando che oggi sono nati Elena Lucrezia Cornaro, prima donna al mondo a conseguire una laurea, Pancho Villa, generale eroe della rivoluzione messicana, Federico García Lorca, poeta e drammaturgo, Salvatore Ferragamo, stilista e imprenditore, Michele Guardì, regista e autore televisivo, Massimo Cacciari, filosofo, politico, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010, Stefania Sandrelli, attrice, Laurie Anderson, cantante, Ken Follett, scrittore, Kenny G, musicista e compositore, come abbiamo detto Enrico Ruggeri, cantante e autore, Siria Magri, giornalista, Brian McKnight, cantante, Marina Ray, cantante, Caterina Guzzanti, attrice e comica, e Giorgia Wurt, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti. Noi continuiamo con il nostro Morning Show.
1: Morning Show. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Lo sento, sta arrivando il momento dell'oroscopo, lo zodiaco, i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo venerdì 5 giugno 2026. Iniziamo come sempre con l'Ariete. Ariete sotto una luna favorevole, avvertite il bisogno di mettervi in gioco con energia e positività. L'ambito lavorativo vi vede protagonista, pronti a chiudere una trattativa. Toro, è il momento del pragmatismo e della costanza, il cielo premia chi non si arrende e lavora sodo, ma fate attenzione a non accumulare troppo stress. Gemelli, una comunicazione brillante e Mercurio dalla vostra parte vi rendono particolarmente grintosi, un progetto in stallo potrebbe sbloccarsi. Cancro, si respira un'aria di riflessione e protezione dei propri affetti. Scegliete con attenzione quando esserci, senza sentirvi obbligati a dare continue spiegazioni. Leone, l'energia non manca, ma un cielo un po' nervoso consiglia di non sottovalutare eventuali cali fisici. Rallentate i ritmi se vi sentite stanchi. Vergine, procedete con il vostro proverbiale ritmo discreto e calcolatore. Le stelle premiano la concretezza e la cura dei dettagli nei rapporti interpersonali. E questa è la prima parte, naturalmente, del nostro oroscopo di oggi. Sono le 7.36, buongiorno, buongiorno. Ben arrivati all'ascolto del Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea. Mina Celentano, amami, amami.

Amami, Mina Celentano insieme a noi, ma noi siamo già pronti con gli altri sei segni zodiacali, lo so che aspettavate con impazienza anche il vostro momento, e allora incominciamo la seconda parte con la Bilancia. Giornata di transizione molto positiva, quella odierna, finalmente riuscita a trasformare le difficoltà in nuove possibilità, specialmente in vista dell'estate. Scorpione, potreste vivere qualche momento di tensione o nervosismo oggi. Cercate di dosare le parole e di gestire i rapporti con maggiore morbidezza. Sagittario, una fase di ripresa vi permette di vedere all'orizzonte nuove ed entusiasmanti opportunità. La vostra indipendenza intellettuale è valorizzata. Capricorno, le decisioni prese con logica e metodo vi stanno portando lontano. Nelle relazioni preferite la qualità alla quantità, affidandovi a gesti concreti. Acquario, il vostro bisogno di libertà e indipendenza oggi sarà molto forte. Le stelle incoraggiano le relazioni e stimolano la curiosità. E poi ancora i Pesci, dopo un periodo che vi ha messo a dura prova, ora potete godervi un cielo più sereno, equilibrato. La sfera emotiva è in netto miglioramento. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 5 giugno 2026. Continuiamo, lo facciamo con Elisa, questo è Amore è.

È così giunto anche il momento di andare a dare un'occhiata ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E come al solito inizieremo dal Corriere della Sera.

Eccoci qui, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico risolto naturalmente in tempo reale, questo è il bello della diretta, come si suol dire. Iniziamo allora con il Corriere della Sera. Salta la tregua in Libano, Putin pronti ad una soluzione. Ed ancora sempre in prima pagina una inchiesta, botte e abusi e paghe misere, la vita da incubo dei migranti. Continuiamo con la Repubblica, ritorno nucleare primo sì, la Camera approva il decreto legge con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Andiamo con la Stampa, Putin-Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. La politica, la destra contro il 2 di giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci. Il Fatto Quotidiano dell'Utri, archiviato per strage, la destra cancella le sentenze. Grazia, Graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG e il resto del Carlino. Minetti, il Colle in campo, mai influenzati sulle grazie. I miei 80 anni di felicità, si parla di Stefania Sandrelli che compie 80 anni. Non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno. Il Messaggero, l'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati, i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti, Pichetto Frattin con i nuovi mezzi e energia sostenibile. Andiamo con la Verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. L'affittopoli della sinistra, il PD bastona i proprietari di casa e si genuflette i fighetti. Vescovo di Padova messo in imbarazzo dai cattofrocci che aveva coccolato. Il Giornale, 30 anni di bugie, archiviati Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci, Ucraina spiragli di pace. Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord e col piano e gli uomini per rilanciare il partito. Lezione alla sinistra, il Colle conferma, la grazia Minetti e striglia il Fatto. Il Tempo, quotidiano indipendente, Salvini gioca la carta Zaia. Di Daniele Capezzone, il centrodestra unito, il grande lascito politico del Cavaliere, per vincere serve che tutti e tre i partiti siano in salute. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, carburanti, nuovo taglio alle accise, lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Unicredit, Commerzbank, ecco chi ha aderito all'OPS, accordo tra Del Vecchio e Basilico, Delfin pronta per il riassetto. Andiamo ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Parigi ore 19, la sfida che vale la finale, derby da favola, Arnaldi, Cobolli. La mia Inter ha sempre fame, Chivu firma il rinnovo e si racconta. Ed ancora Mondiale meno 6, Falcao, così Ancelotti ha conquistato il Brasile. Juve all'assalto di Sorloth con i soldi di Vlahovic. I rinforzi per Spalletti, Corriere dello Sport, Parigi, Casa Italia. Domenica in finale a Roland Garros ci sarà un azzurro. Prezzo DEA 53 milioni, palestra Inter più vicino, offerta da 42 più bonus. Vlahovic la fine, niente rinnovo, lascerà la Juve. Spunta Sorloth, Giovane Italia, ci pensa Pio. Andiamo con Tutto Sport. Abbiamo oggi Matteo contro Flavio, amici godetevela. Arnaldi, Cobolli in palio alla finale di Parigi. Juve, Sorloth con Gimenez, incroci di mercato con l'Atletico nel mirino, il bomber e il difensore, c'entra pure Nico Gonzalez. Aquilani tiene il Toro in sospeso, Chivu firma e chiama Jones, Gasp lo stoppa per Mancini. Napoli, De Laurentiis aspetta Allegri e attacca, De Bruyne e Lukaku via, il mondo è pieno di calciatori. Jacobs torna sotto i 10, Golden Gala, Trissazzurro con Fabbri, Diaz e Scioli.
Bene, direi che è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Continuiamo ancora e lo facciamo con David Bowie. Ne abbiamo parlato prima, ovviamente, di David Bowie, e allora andiamo a ritrovarlo con un brano un po' più recente rispetto alla sua prima pubblicazione discografica. Stiamo parlando di Let's Dance. Buongiorno e buon proseguimento con il Morning Show.

Vogliamo salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro ottima programmazione. Ci ritroviamo domani mattina come al solito a partire dalle 7:09. E guarda un po', li salutiamo con i Queen, We Will Rock You, Morning Show con Graziano D'Andrea. Buddy.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
1: Ancora la cronaca: uccisa perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
2: La politica: slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
1: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
2: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: Lo sport: Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro

0: buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, dunque a più tardi e grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.
3: Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Inseguimento da film ieri mattina tra le strade del centro Trieste. Un 15enne è stato denunciato dalla polizia locale dopo una fuga rocambolesca a bordo di uno scooter rubato nei pressi di via Battisti. La corsa è terminata solo in piazza Foraggi, dove le pattuglie sono riuscite a sbarrare la strada al giovane e a bloccarlo. Per lui è scattata la denuncia alla procura dei minori con le accuse di furto e resistenza pubblico ufficiale. Sono ben 16 le denunce per rapina presentate a carabinieri e polizia dopo i fatti avvenuti tra venerdì e sabato scorsi presso la baia di Sistiana. Nel mirino di una banda di malviventi sono finiti i ragazzi che stavano ballando all'interno del locale base durante un party prematurità. Con mossa fulminea e violenta, i rapinatori hanno preso di mira le catenine d'oro dei presenti, strappandole direttamente dal collo di ragazzi e ragazze per poi dileguarsi tra la folla. Le forze dell'ordine hanno avviato una massiccia attività di indagine. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca per identificare i componenti della banda e dare un volto ai responsabili. Pretendono il pasto a mensa chiusa, ma finiscono nei guai per furto. È accaduto a Udine presso la struttura della Caritas La Grazia di Dio in via Ronchi. Due giovani si sono introdotti nei locali della mensa pretendendo di mangiare fuori orario. Davanti al rifiuto del personale hanno dato in escandescenze, costringendo i responsabili a chiamare il 112. L'intervento dei carabinieri ha però rivelato una realtà ben più grave. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle tasche dei due diversi monili in oro e contanti. Negli accertamenti, i gioielli sono risultati essere la refurtiva di un colpo messo a segno pochi giorni fa in un'abitazione della città. Per i due è scattata la denuncia per ricettazione, oltre a quella per il trambusto causato nella struttura di accoglienza. Svolta green per il porto di Trieste. L'assessore regionale all'ambiente Scocimarro e il presidente dell'Authority Consalvo hanno presentato a Roma ai ministri Urso e Ciriani i piani per la transizione energetica dello scalo. Al centro del colloquio l'elettrificazione delle banchine, un'opera strategica che permetterà alle navi ormeggiate di spegnere i motori azzerando le emissioni. I collaudi delle nuove infrastrutture si concluderanno entro fine giugno. Nuoto regionale protagonista. La triestina Nuoto Summer Eco Shipping brilla ai campionati a squadre della categoria ragazzi, conquistando il secondo posto sia nel settore maschile che in quello femminile. A livello individuale spicca la doppietta d'oro di Erika Vestidello nella rana, accompagnata dai successi delle staffette rosa. Tra i ragazzi in evidenza Nicolo Pase con 3 secondi posti. Grande soddisfazione dello staff tecnico triestino in vista dei prossimi impegni estivi. E ora il meteo per la giornata odierna. Al mattino cielo nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti. In seguito cielo variabile con possibili rovesci sparsi e temporali. Non si esclude qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa. Sulla costa soffierà vento moderato da sud al mattino, ora moderata in serata. In pianura le temperature minime varieranno tra i 13 e i 16 gradi, le massime fra i 21 e i 24 gradi. Sulla costa invece le temperature minime varieranno tra i 16 e i 19 gradi, le massime fra i 21 e i 23 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.
2: L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord con tratto chiuso tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Le code a partire da Alto Pascio. Altro incidente sull'auto Brennero con code tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione Modena. Per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo code tra Lavagna e Chiavari verso Genova. Sempre sulla 12 proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Genova Est e il bivio per l'A7 di Serravalle. Rimaniamo in Liguria sull'A7 di Serravalle dove per un veicolo in panne abbiamo code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Passiamo alla A26 dei Trafori con code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine abbiamo un incidente sulla A25 Torano Pescara con rallentamenti tra Manoppello e Chieti in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: No!
8: Che ti è successo?
7: Ho rotto la chiave!
8: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
9: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349 543 4321, anche su WhatsApp.

mondiale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Area Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il dito della piccola di casa Fiat.
7: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questo

0: Oggi, cari appassionati di Fiat 500N, vi presentiamo la tappezzeria sempre prodotta nel nostro laboratorio e poi la zona posteriore sempre per la Fiat 500N.
1: Amici, buongiorno e bentrovati. Parliamo, come ha detto Donatella, di una 500N del 57, la versione economica. Ha solo due sedili davanti, realizzati in tessuto con questo bordino che delinea tutto quanto lo schienale. E questa è la seduta. La seduta in questo caso è particolare rispetto alle altre 500. Come potete vedere, dai lati non presenta nessun rivestimento. C'è solo questo bordino, dai lati si intravede. Vede il tubo proprio del sedile, proprio una versione economica, questa molto molto spartana. Una volta montata, ripeto, si vede il tubo, non c'è quel rivestimento come le altre 500, in realtà è proprio una versione economica. Questo è per quanto riguarda la zona anteriore. Il rivestimento della zona posteriore non ha sedili, è un tappeto. Diciamo, in questo caso noi l'abbiamo realizzato in un conglomerato, un materiale diciamo più simile possibile a quello che c'era, perché l'originale non esiste più da tempo. Questo sono il rivestimento dei passaruota e questo è il rivestimento finale, non c'è sedile. Poi nella versione normale invece andiamo a trovare un'imbottitura anche nella zona posteriore con una tappezzeria fatta in tessuto come abbiamo visto quella dei sedili anteriori. Questo, torno a ripetere, è una 500N economica del 1957 con i suoi particolari. Oltre a questo, che dirvi della 500N per quanto riguarda gli interni, abbiamo altri articoli tipo le cinghie che vanno sotto i sedili, le varie imbottiture che ho detto prima, guarnizioni, tappeti e tanti accessori.
2: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo. E perché no, poi magari partecipare a uno dei classici raduni che vengono fatti un po' in giro per tutta l'Italia con il nostro gioiellino fiammante, perché tutto questo ci regala una bellissima sensazione, proprio come ci dicono adesso i Black Eyed Peas.

0: per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
1: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Ogni per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 linea di Chiasso tra il lago di Como e la dogana dei merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico poi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 orientale Sicula per un incidente a Giardini Naxos centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale, seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: ritrovate, ben ritrovati su Spazi. Per tutti quelli che sono connessi o sintonizzati in questo istante, il saluto vi arriva direttamente da questi buon temponi al microfono. Max Mollica presente e il buon Dino Super di Gemmano.
1: Presente, eccomi qui carissimo Max, un saluto a tutti gli amici che ci seguono e benvenuti a un nuovo appuntamento di Spazi, musica e novità. Anche oggi, come ben sapete, andremo in giro da qualche parte in Italia a cercare qualcosa di interessante da ascoltare. Quest'oggi andremo a Roma, nella nostra capitale, e andremo a incontrare Laura Garavani, che abbiamo qui in diretta telefonica con noi.
0: Ciao Laura!
2: Ciao, salve a tutti, eccomi qui, buongiorno!
0: Ciao Laura, benissimo. Iniziamo.

0: Spazio.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazio. Su Spazio.
1: Sempre su Spazi insieme a Laura Garavani, che tra poco ci farà ascoltare il suo brano.
2: Un brano molto importante che hai scritto in un momento molto particolare.

0: discografica La Sorridi Music. Mi raccomando, ascoltatemi su YouTube, su Spotify, in tutte le piattaforme. E niente, vi lascio con il mio brano che si intitola Attimi Infiniti. E un buon ascolto e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio grande e una buona giornata. A presto.
1: Perché mi hai nascosto un fiore così bello?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: iscriviti a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana dei Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per il traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per

0: Traffico poi sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova-Rosignano, tra Genova S e il Bivia 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano-Saravalle, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente Sicula per un incidente a Giardini Naxos centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E un benvenuti all'ascolto del nostro notiziario culturale qui da MRC Radio per il fine settimana da sabato 6 a domenica 7 giugno, ma anche qualche cosa riguardante la prossima settimana. Una panoramica sui principali eventi d'arte, musica e spettacoli intanto a Bologna e in provincia. Portici Festival è il grande protagonista del weekend a Bologna, la rassegna gratuita che celebra i monumentali portici UNESCO. Sabato sera alle ore 21 in Piazza Maggiore si accenderà con l'evento Niente Paura, un dibattito d'attualità che vedrà alternarsi sul palco Corrado Formigli, Maura Gancitano, Barbara Galavotti e Marco da Milano. Per gli amanti del teatro dialettale e della narrazione, il chiostro dell'Arena del Sole e il Bar Billy ospiteranno le storiche letture di Stefano Benni e sempre Bologna ha preso il via la 22esima edizione del Biografilm Festival intitolata Umanità Singolo Plurale. Oltre alle tradizionali proiezioni cinematografiche internazionali, il festival introduce quest'anno speciali sezioni dedicate ai podcast e alla poesia, animate nei suggestivi cortili sonori del centro storico. Poi c'è la musica dal vivo, sempre a Bologna, in Montagnola. Sabato 6 giugno, alle ore 21, i giardini del Parco della Montagnola ospiteranno il concerto rock live di Giorgio Canali e Rossofuoco, inserito nel cartellone estivo di Montagnola Republic. Mostra d'artigianato storico per le giornate di sabato e domenica, invece, lo storico Palazzo della Lana ospita il Marché Matinée, una mostra mercato dedicata all'alto artigianato italiano indipendente. Con oltre 30 brand di design e moda sostenibile immersi in un'atmosfera d'altri tempi. Per la cultura, Sapori Provincia, ci spostiamo fuori porta all'Ame di Reno, Marzabotto. Il centro sportivo ospita la tradizionale festa locale con incontri politici, spettacoli di balera ed eccellenze gastronomiche del territorio bolognese. A Casalecchio di Reno, presso il giardino del Ghisello, proseguono invece gli appuntamenti culturali all'aperto della rassegna Cultura da Spiaggia. Poi ci sono le notti bianche in questo periodo, in particolare l'appuntamento principale prende il via venerdì sera 5 giugno lungo le vie del centro pedonalizzato, ma l'animazione proseguirà nel fine settimana con mercati d'artigianato, stand gastronomici e spettacoli.

E sempre a Casalecchio di Reno ci sarà il torneo Memorial Sergio Monarini per gli appassionati di sport e giovani talenti. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il campo Edo Collina ospiterà la terza edizione del torneo giovanile Under 12 di baseball. Per il cinema all'aperto

domenicali. Anticamente Sangio, domenica 7 giugno, dalle ore 8 alle ore 18, Piazza del Popolo si trasforma con il tradizionale mercato dell'antiquariato e collezionismo promosso dalla Proloco locale. Poi c'è la mostra d'arte presso la Chiesa di San Francesco, che prosegue con l'esposizione Donne con la stoffa, visitabile per tutto il fine settimana nell'ambito delle rassegne diffuse della pianura. Ci trasferiamo adesso ad Imola, ma prima un po' di musica.

0: E torniamo quindi a Imola. L'autodromo internazionale Enzo Edino Ferrari è il grande cuore pulsante del fine settimana. Sabato 6 e domenica 7 giugno la pista ospiterà lo spettacolo di gare motociclistiche del terzo round stagionale, un evento di grandissimo richiamo nazionale. Passiamo quindi a Medicina, per il Medicina Live Festival 2026. Al Parco delle Mondine, in via Osservanza e in corso del weekend di punta del Medicina Live Festival. Sabato 6 giugno il palco ospiterà il live rap e urban chaos di J. Crime ed E-Green. Domenica 7 giugno spazio alle sonorità punk con il placcaggio e classe criminale. I concerti inizieranno alle ore 21.30 con ingresso gratuito. Lo stand gastronomico poi aprirà alle ore 19, domenica anche a pranzo alle ore 12, accanto a mercatini di artigianato indipendente, giochi da tavolo e di ruolo. Comunità in festa presso la parrocchia di San Mamante invece prosegue con la festa patronale delle comunità, animata da incontri parrocchiali, spettacoli e stand gastronomici tradizionali. Con la mostra Creazioni Femminili ci sarà durante tutto il weekend il Centro Italiano Femminile, il CIF, che organizza una speciale esposizione di manufatti e artigianato handmade locale. E veniamo a Castel Guelfo di Bologna. I portici di Medicina in trasferta. Domenica 7 giugno l'asse commerciale tra questi due paesi e naturalmente asse commerciale e culturale tra questi paesi si unisce idealmente grazie alla vicinanza del mercato dell'antiquariato e del riuso che riempie le piazze vicine, ideale per una passeggiata fuori porta domenicale. Shopping ed eventi all'outlet. Il Castel Guelfo The Style Outlets estende gli orari del weekend, apertura sabato e domenica fino alle ore 20.30 per accogliere i flussi turistici della Via Emilia, offrendo servizi navetta gratuiti dedicati dalla stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme. E veniamo quindi a Castel San Pietro Terme con l'apertura dell'estate castellana. Questo fine settimana inaugura il ricco cartellone dell'estate castellana del comune, che prevede per i prossimi mesi rassegne diffuse di cinema all'aperto, con il cinema in tour, spettacoli di strada e festival musicali sparsi nel centro storico e nelle frazioni. Prende il via l'intenso e coinvolgente programma dell'estate castellana con decine di eventi di enogastronomia, teatro, musica, sport e molto altro ancora, organizzati da amministrazione comunale e proloco di Castel San Pietro Terme, con la collaborazione di tante associazioni castellane. Sport benefico con l'undicesimo Memoria Sgil, sabato 6 giugno dalle ore 17. L'appuntamento è al Parco Casa Torre, campi di calcio A5, per una giornata di sport, musica e serata con DJ Cita e Solidarietà, il cui ricavato intero gastronomico andrà devoluto in beneficenza. Per le mostre vi ricordo che sarà visibile fino al 12 luglio presso il Centro Boschi Cermasi, Studio d'Arte FC, via Tanari, 1445A, la mostra d'arte contemporanea di Marco Ara, Enigma della profondità, a cura di Anna Boschi. A proposito del giugno castellano, sarà presente in piazza 20 settembre uno stand dell'Osservatorio Nazionale del Miele, dove trovare notizie sulla salute delle api e del concorso Tre Gocce d'Oro che avrà il suo esito durante i festeggiamenti del settembre castellano. A tal guisa abbiamo il presidente dell'associazione Giancarlo Naldi che ci dirà qualcosa a riguardo.
1: Giugno l'attività che facciamo anche a livello locale insieme a Comune e Proloco, avremo uno stand con la presentazione dei mieli, dei nostri lavori, della pubblicistica e anche di qualche degustazione che faremo appunto nelle serate di venerdì e sabato. Sta per essere pubblicato il bando per il concorso Tre Gocce d'Oro 2026. Ricordiamoci che nel 2025 abbiamo esaminato, abbiamo registrato la presenza di 1799 mieli, quindi un successo molto importante, e ci prepariamo sperando che le cose vadano altrettanto bene. Produzione 2026 appena avviata, buoni segnali soprattutto al centro-nord con la cacia e le altre produzioni primaverili che negli ultimi anni avevano riscontrato molti problemi. Quindi si spera che nel corso dell'estate le cose possano andare avanti in questo modo. Le api diciamo che registrano una situazione di controllate criticità, cioè con la pratica dell'alimentazione di soccorso gli apicoltori cercano di superare, purtroppo con costi molto alti sia di alimento che di sopralluoghi, di impiego di manodopera, ma cercano di mantenerle in vita e operative, perché proprio il problema delle api attualmente, oltre a quello ricorrente dei pesticidi per i quali registriamo qualche miglioramento, le criticità maggiori restano gli effetti del cambiamento climatico, quindi intere produzioni che vengono diciamo attenuate o addirittura annullate per precipitazioni, variazioni della temperatura eccetera, vento e quant'altro, per cui le api fanno fatica a sopravvivere e a produrre soprattutto. Però diciamo che in questo 2026 la situazione non è terribile, è relativamente buona. Hey mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.

0: E terminiamo la nostra carrellata settimanale degli eventi culturali del nostro territorio con il gioiello dei nostri borghi, e stiamo parlando di Dozza, che con la sua rocca accoglie visitatori con mostre ed eventi tutto il tempo dell'anno. Vediamo cosa la rende magica in questo weekend. Per le mostre vogliamo ricordare che sono in corso nei vari ambienti della Rocca diverse mostre d'arte che vanno dal giovane Leo Ottoni con la sua Il mondo di Leo, un viaggio che dura 10 anni, fino al 7 di giugno, quindi ancora un paio di giorni per poterla visitare. Armonie in grigio ed in silenzio, personale dell'artista Andrea Salvatori a cura di Agnese Tonelli, visitabile fino al 7 di luglio, e dalla scorsa settimana e fino al 30 di agosto la mostra di Omar Gagliani Fiabesca, di cui la curatrice Agnese Tonelli ci farà ora una presentazione.
1: Omar Gagliani venne a Dozza nel 2015 per partecipare alla Biennale del Muro Dipinto di Dozza e realizzò un'opera molto particolare che si trova in via De Amicis, visitabile tutti i giorni e tra l'altro si è conservata benissimo, e dal titolo Oltremare. E poi per anni non ci siamo più visti né più sentiti, e il caso ha voluto che recentemente siamo entrati in contatto con una casa editrice, la Cecchino Brigante, che ha realizzato un piccolo cataloghino dedicato ad alcuni disegni di Omar Gagliani. Parlandone abbiamo pensato che sarebbe stato bello ospitare Omar per una grande mostra qui alla Rocca di Dozza, e così abbiamo organizzato un incontro. Da cosa nasce cosa, e siamo riusciti a organizzare Fiabesca. La mostra Fiabesca è visitabile tutti i giorni presso il Museo della Rocca di Dozza e tratta di diverse tematiche in realtà. E lui si è lasciato ispirare dall'atmosfera del castello per la selezione di opere, che dopo è stata svolta insieme anche alla sua assistente azzurra Lucia Calò, e ne è venuta fuori una selezione di opere molto particolari che va a, diciamo, creare un contesto molto diverso da quello solito espositivo di Gagliani. Solitamente lui espone grandi tavole con colori molto scuri, molto cupi, molto intensi. In questa mostra invece viene fuori tutta una parte più intima del maestro, e dove c'è una particolare attenzione alla matita e al disegno e alla luce più che all'ombra. Tutto viene comunque bilanciato da delle tavole grandi tipiche della sua iconografia, e diciamo si crea in questo modo un equilibrio tra luce e ombra tipica della sua formazione, insomma.
0: Ringrazio Agnese per il suo contributo e vi ricordo che MRC Radio ha presenziato all'inaugurazione di questa mostra, in serbo per voi un'intervista con l'artista di cui ascolteremo solo un piccolo stralcio e che vi proporremo integralmente in uno speciale che andrà in onda prossimamente.
2: Mi piace questa cappa che non determina ancora meglio il valore della parola, il significato della parola, insomma, no? Anche perché è la prima volta che titolo una mostra così. Normalmente il titolo si costruisce attorno magari a un ciclo di opere fatte appositamente per l'evento. Questa è una mostra in effetti che ha molte opere inedite, sì, ma che non avevo mai presentato in una mostra insieme. E quindi diventa un racconto anche queste opere. E poi c'è anche praticamente un frammento così un po' legato al dramma recente del Covid, perché sono alcuni disegni che ho realizzato nel 2020 nel mio studio, chiuso nel mio studio, dove praticamente ho utilizzato dei materiali che non usavo normalmente, come la matita, ma l'inchiostro, che è un materiale praticamente che ho usato anche in un passato molto passato, ma che non usavo più da tempo. E ho realizzato queste carte cinesi, perché poi io con la Cina...
3: Carta seta, giusto?
2: Carta seta. Con la Cina ho un rapporto che parte dal 2000, addirittura 5 anni fa, quando feci la prima mostra al Museo d'Arte Moderna di Pechino, uno dei tanti musei, Museo della Storia dell'Accademia di Pechino. E lì praticamente anche lì c'è una storia che è legata al passato, perché ho usato una carta molto antica come manifattura, antica come origine, carta seta, praticamente sì. È una carta che affonda nei millenni, no? Della cultura cinese. E quindi in qualche modo c'è tutta una sorta di Arebur, no? Cioè una sorta di viaggio, nel tempo, all'indietro.
0: Ecco, le faccio una domanda. Io ho avuto la fortuna di conoscerla 23 anni fa a Castel San Pietro in occasione di una mostra, una mostra tra le tante mostre organizzate in quel periodo nella saletta comunale d'esposizione, sì, tramite l'allora assessore alla cultura che era Bruno D'Amore, e ricordo una mostra molto particolare e mi avevano appunto colpito molto due pezzi in particolare, una specie di stele in bronzo, un corno in bronzo, e appunto c'era anche un disegno molto
2: una grande matita.
0: Sì, sì.
2: Le opere sono opere enormi, disegni di, come quello che citava prima, di 2 metri per 3, di 6 metri per 2, dittici, e tutto questo che attraverso l'uso di una matita che è una Faber-Castell numero 9, una matita molto molto tenera e anche molto brillante, perché essendo carbonio riflette la luce. Quindi praticamente io simbolicamente mi taglio una mano per potenziare l'altra, anche perché disegni di queste dimensioni così grandi e matita non si sono mai visti.
0: Ringraziamo molto da parte di tutti gli amici di MRC che ci stanno ascoltando in questo momento,
4: e diamo loro appuntamento allo speciale che vi proporremo prima della fine della mostra con l'intervista integrale. Per gli eventi invece, il Vallo dei Vampiri, sabato 6 giugno 2026, dalle ore 18 alle ore 23, presso il Museo della Rocca di Dozza. Preparatevi a varcare la soglia dell'oscurità con un evento unico tra atmosfere gotiche e suggestioni senza tempo. Ed anche per oggi è tutto. Giampaolo Burchiellauro nell'augurarvi una splendida serata con gli ascolti della nostra emittente e dei suoi programmi, vi dà appuntamento al prossimo notiziario.
5: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tenere presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, La lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per un incidente ci sono 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Auto in fila poi sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e la Dogana dei Merci di Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Venezia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano, file anche verso Venezia tra Piero e Milano Est. Sulla 22 del Brennero 4 km di coda per il traffico tra San Michele e Bolzano Sud verso il Brennero. Per un veicolo fermo ci sono poi rallentamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporta e Altedo verso Padova. Auto in fila sulla 14 Adriatica tra Bologna Panigale e il Bivio a 13 verso Taranto. In Liguria file per traffico poi sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e Genova verso Genova. File anche in A12 Genova Rosignano tra Genova S e il Bivio a 7 verso Genova. File per traffico anche sulla 7 Milano Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Sicilia è chiusa la statale 114 Oriente di Sicula per un incidente a Giardini Naxos centro con deviazioni sul posto. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: vita, non ti preoccupare.
1: Dopo me la dai, dopo me la dai, dopo me la dai, dopo me la dai, per favore, amore.
2: Tra poco, in onda, le dirette delle 7, l'aperitivo del venerdì su MRC.

0: canzone, ragazzi. Chiudete, adesso potete chiudere i finestrini, potete rimettere le mani sul volante e potete tornare a guidare normalmente. Il pezzo è finito. Loca loca il pezzo. Che poi loca loca, sai cosa significa loca in spagnolo? Pazzo, no? Pazzo, folle, qualcosa
1: del
0: loco. Loco, il loco. Però in gergo musicale, loco è una persona fuori dagli schemi, no? Uno che non è proprio coerente con il mondo che lo circonda, con i modi di fare. Quindi questo pezzo qui di questo Wood Manny, che poi è il nickname, lo pseudonimo, come si suol dire, di Raffaele Arcella, che è un producer napoletano. Attenzione. Quindi roba buona, noi ne abbiamo.
1: Siamo sempre italiani.
0: Siamo sempre noi. Allora, buonasera amici, benvenuti a questa nuova puntata delle dirette delle 7. Da questa parte c'è il buon Valentino, dall'altra parte c'è il buon,
1: il meno buono,
0: il buon Gianni Gattone. E questa sera abbiamo un ospite che allora lui è un è il bello del paese, fermo lì, non ti ho ancora dato la parola, devo presentarti. Per chi lo conosce, è bello, è alto, è muscoloso. E fino a qualche tempo fa lo conoscevo, notate anche la musica di sottofondo, e fino a qualche tempo fa lo conoscevamo come colui che instradava la gente, nel senso che introduceva le persone alla guida, ok? Però oggi qui è in una veste completamente diversa. Amici, abbiamo il piacere di presentarvi Claudio Quadrini. Ciao Claudio.
2: Posso parlare? Buonasera a tutti, innanzitutto buonasera a tutti, mi perdonerete se sono un po' nervoso, è la prima volta che faccio un'intervista radiofonica e quindi sì. Perdonatemi se
0: cosa succede quando
2: spiegare. Ascolta,
0: nelle tue prime volte, parliamo delle tue prime volte.
2: Guarda, mi tocchi su un argomento un po' delicato.
0: Io non ti toccherei mai.
2: Se fai
0: Claudio.
2: Così, diciamo che mi metti in difficoltà.
0: Allora, la prima volta che hai guidato, per esempio, cosa è successo?
2: Prima volta che ho guidato, è andata abbastanza bene. Solo 4 feriti e 2 morti. Niente di grave. Poi abbiamo insabbiato tutto. Per il resto è andata molto bene.
0: E mentre la tua prima ragazza?
2: La mia prima ragazza.
0: C'è una ragazza all'ascolto in questo momento.
2: Possiamo skippare tasto dolente. Tasto dolente.
0: La seconda ragazza.
2: La seconda, anche la terza, dai.
0: La decima, la ventitresima.
2: Non sono arrivato ancora.

0: che non vi non, di cui non vi anticipo nulla in questo momento, perché adesso ci ascoltiamo la sigla. A tra poco.
1: Siamo a colori in diretta,
2: le dirette delle 7.

0: Oh, bene, le dirette delle 7, venerdì 5 giugno 19:13 in media Radio Castellana, la radio che vi fa compagnia tutta la settimana. Gianni Gattone, vuoi aggiornarci su quanto sta accadendo in ambito calcistico, così, calendari, cosa sta succedendo innanzitutto?
1: C'è il sorteggio del prossimo campionato.
0: Oh, quindi ragazzi, amiche,
1: dobbiamo aspettare un po' di tempo, un po' di minuti per avere tutto il quadro completo.
0: Amiche, voi che ci seguite, amiche, proprio, voi, per, proprio per queste faccende, insomma, sappiate che questa sera c'è il sorteggio, il calendario, si sorteggia il calendario per il campionato 2026-2027.
1: Vi do un'altra notizia, sappiate che se volevate vedere la partita in chiaro tra Cobolli e Arnaldi, parliamo di tennis,
0: certo,
1: non ci sarà.
0: Come mai?
1: Perché Arnaldi si è dovuto ritirare prima della partita.
0: Ma per la miseria, Berrettini,
1: questi francesi ci fanno mangiare male quando andiamo lì.
0: Beh sì, direi, insomma, dopo Sinner, vabbè, Berrettini si è ritirato per altro, per un infortunio. Però qui davvero c'è, comincia
1: a essere,
0: sì, insomma, eravamo partiti bene. Beh, purtroppo succede,
1: dobbiamo fare gli scongiuri per domenica,
0: bravi ragazzi. Comunque, stavamo parlando poco fa del progetto di Claudio. Questa sera siamo qui riuniti, come iniziava la canzone, come diceva la famosa canzone di Prince, siamo tutti qui riuniti per celebrare questo nuovo progetto di Claudio. In cosa consiste, Claudio? Allora, innanzitutto partiamo da cosa ti ha spinto a buttarti in questa avventura e di quale avventura stiamo parlando.
2: Allora, Valentino, guarda, io sono partito dalla semplice riflessione che nella vita ci sono oggetti che utilizziamo un po' tutti i giorni senza mai porci una domanda.
0: Io la forchetta, per esempio.
2: Ad esempio la forchetta, e un altro di questi è lo spazzolino.
0: Esatto.
2: Che prendiamo in mano 2-3 volte al giorno, lo utilizziamo per anni, eppure continuiamo a considerarlo un oggetto destinato a essere sostituito, gettato, dimenticato. E noi ci siamo chiesti il perché.
0: Noi stiamo parlando di uno spazzolino, amici. Ora, io ho voluto un attimo giocare su quello che è l'oggetto che noi usiamo quotidianamente. Claudio si è focalizzato quella che è la sua ricerca su quali sono gli oggetti che potrebbero essere rivisti in chiave anche ambientale, mi sembra di capire.
2: Certo,
0: giusto?
2: soprattutto ambientale.
0: Ok, e si è focalizzato sullo spazzolino. Come sei arrivato allo spazzolino? Perché lo spazzolino?
2: Perché un oggetto, diciamo, che viene... è uno degli oggetti più inquinanti a livello mondiale, e produce oltre 50 milioni di tonnellate all'anno, si producono di scarti per gli spazzolini. È un oggetto che si usa solamente 3 mesi, usa e getta, e produce un inquinamento devastante. Quindi abbiamo cercato di creare un oggetto che potesse unire l'utile al dilettevole, quindi che potesse essere eco-friendly, naturale, che potesse dare un reale giovamento poi alla persona che lo va ad acquistare e a utilizzare nella vita quotidiana.
0: Chiaro, ma il prodotto non esiste al momento.
2: Il prodotto è brevettato e esiste, ma non è ancora in commercio, perché stiamo testando appunto l'interesse delle persone su questo tema, e se c'è poi, perché magari tutti dicono bello, bellissimo, stupendo, fantastico, progetto estremamente interessante, però poi il mercato che comanda, è sempre il portafoglio che sceglie e che decide.
0: Chiaro, quindi c'è stata a monte un'indagine di mercato, mi sembra di capire.
2: Certo.
0: Dopodiché avete dato luogo a quello che è la realizzazione del progetto, brevetto del progetto. A chi vi siete affidati per la realizzazione dell'oggetto, dello strumento?
2: Guarda, io non posso spoilerare tantissimo, vorrei solo far capire che questo device è stato sviluppato con la partecipazione di un team di esperti, alla quale fa capo la dottoressa Fabiola Turco, quindi medico odontoiatra e medico chirurgo estetico, che ha un'esperienza pluriennale di 15 anni nel settore, e quindi lei ha sviluppato tutto questo device con la sua esperienza di più di 15 anni nel settore, e utilizzando materiali estremamente innovativi e tecnologici per creare appunto lo spazzolino definitivo.
0: Ok, allora dello spazzolino definitivo, amici, ne parliamo subito, ma prima una canzone degli After Hours.

0: Voglio una pelle splendida. Non ho trovato, voglio dei denti bianchissimi. Claudio, non sono riuscito. Erano gli After Hours, amici. Allora, siamo con Claudio, stiamo parlando del prodotto, del prodotto rivoluzionario a questo punto. Stiamo parlando di uno spazzolino, una nuova tipologia di spazzolino. A questo punto chiederei come è fatto questo spazzolino, perché parliamo di rivoluzione.
1: Allora, in realtà la tecnologia è molto semplice, praticamente è uno strumento progettato per accompagnare la persona per anni. Ovviamente lo strumento che abbiamo creato ad oggi è uno strumento che ha ovviamente i suoi limiti, quindi è un prodotto per capire se c'è mercato e se le persone sono disposte quindi a investire nella loro oral care e nella loro salute orale. Andando a certificare, a capire che le persone sono davvero intenzionate a investire sulla propria salute orale, allora andremo poi a progettare il prodotto definitivo che verrà quale secondo prodotto, come un upgrade del primo spazzolino che già abbiamo brevettato e già in commercio.
0: Ottimo.
1: A breve sarà in commercio.
0: Ok, materiale di realizzazione, ce lo puoi dire?
1: Alla base della nostra filosofia c'è praticamente questo, ci sono questi materiali quali il rame e l'argento che che sono considerati superconduttori, quindi sono considerati da molti, a essere considerati come materiali che hanno delle proprietà intrinseche, quindi particolari di ricarica e benefiche per l'organismo. E quindi la nostra tecnologia è praticamente una tecnologia agli ioni di rame con il nostro primo prototipo e quindi ha proprietà antisettiche, antibatteriche e è molto visto anche oggi in questo trend, si stanno acquistando molte borracce di rame, contenitori per contenere l'acqua in rame. Ovviamente hanno una problematica che si ossidano, quindi fa quella piccola patina sul prodotto che è antiestetica e soprattutto un po' pericolosa. Il nostro è sviluppato quindi con un brevetto che non permette l'ossidazione, quindi è durevole, ha sempre queste proprietà benefiche, è un prodotto veramente veramente durevole e quindi per accompagnare la persona per anni, 5, 10, anche di più probabilmente.
0: Ok, però la prossima domanda sorge spontanea.
1: Certo, già so cosa stai pensando, le setole.
0: Quello a cui stanno pensando tutti gli ascoltatori. Le setole, sì, le setole sono infinite a questo punto.
1: Le setole purtroppo no, non sono infinite, non sono immortali, altrimenti le avremmo dovute fare di acciaio, tipo lo spazzolino per... in acciaio e non era possibile. Per questo MVP, per questo prodotto che sta validando il mercato, le setole hanno una durata di circa 6 mesi. Ok? Capendo che c'è mercato, capendo che ci sono persone interessate a questa soluzione, andremo a sviluppare poi l'upgrade dello spazzolino in cui si andranno a sostituire, praticamente rimarrà il manico, e che è un manico molto bello, spesso pesante, si sente che è realizzato in materiali di ottima fattura e ottima qualità. E si andrà a sostituire solo la parte delle setole, quindi inquinamento zero, e stiamo pensando anche poi in un futuro di farci restituire quella piccola parte realizzata sempre in metallo delle setole,
0: dei punti
1: andando,
0: di raccolta in maniera da riciclare,
1: certo, anche questa, quindi facendo proprio uno spazzolino eterno.
0: Beh, bene, il discorso si fa interessante, amici, così come è interessante il prossimo brano che vi propongo. Lui è Maxwell, il disco ha qualche anno, ma oggi è uscita la ristampa di questo disco e indovinate un po', io ce l'ho. Ascension Day.

0: 95, ero indeciso tra 95 e 96, era il 1995. Siamo ancora con Claudio, stiamo parlando dello spazzolino che ci accompagna per anni, a questo punto non più per mesi. Siamo arrivati al momento della domanda sul momento del testing, no? Arriveremo prima o poi a doverlo testare questo prodotto. Come possiamo testarlo? Io per esempio potrei chiedere di essere tra quelli tra i prescelti, ecco, diciamo così, per poter testare questo prodotto.
1: Allora Vale, la domanda sì, è lecita e il discorso è un po' più complesso. Cioè, noi oggi non stiamo cercando dei clienti, stiamo cercando dei pionieri, cioè persone che vogliono partecipare alla nascita di qualcosa di nuovo, di innovativo. Quindi chi entrerà nella prima fase del progetto sicuramente avrà nella seconda fase, che è quella ufficiale, della validazione del prodotto ufficiale, di quello proprio effettivo ufficiale, avrà una scontistica particolare, se non proprio gli regaleremo poi il prodotto in una seconda fase. Essendo che siamo in una fase di lancio, abbiamo investito veramente molto, soprattutto perché per realizzare questo tipo di prodotto in un acciaio di una in lega aerospaziale, quindi è una lega particolare con un rivestimento particolare, è sempre ionizzato con gli ioni di rame, ha un costo molto molto importante, come ben immaginate. E per rientrare nelle persone che vogliono provare e testare questo prodotto, se volete supportare il nostro progetto anche semplicemente con una visita per capire quanto sia effettivamente l'interesse del mercato e quanto poi le persone siano disposte poi a investire su questo prodotto, ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook di Metaldent, oppure andare sul nostro sito web di ionicum.it. Ripeto, ionicum come ioni, ionicum.it, e lasciare seguire tutta la nostra storia, tutto il nostro iter, capire meglio quello che facciamo, e lasciare la vostra mail e il vostro numero di telefono, anche per capire quanta sia effettivamente la richiesta di mercato rispetto a un prodotto del genere, e accedere a una lista che vi dà la possibilità di acquistare il device alla metà del suo prezzo, quindi alla metà del prezzo, un prezzo di lancio che è poco più di quello che paghiamo noi per la produzione, e capire effettivamente se c'è interesse per questo tipo di device. Ripeto, il sito web è ionicum.it. Anche senza impegno, lasciare semplicemente il vostro contatto vi dà la possibilità di essere ricontattati o di prenotare direttamente il prodotto, che sarà disponibile tra circa un mese.
0: Quindi, insomma, amici, mi sembra molto molto chiara la faccenda. Io facevo dei conti a mente. Una famiglia di 4 persone, 4 spazzolini. Sì. Ogni 3 mesi va cambiato lo spazzolino.
1: Sì, sì.
0: Quindi parliamo di 4 cambi l'anno.
1: Sì.
0: Per 4.
1: Sì.
0: Insomma, comincia ad
1: è
0: essere.
1: Un bel...
0: Ma questo rapportato ad una famiglia.
1: Sì.
0: Moltiplicatelo per un paese.
1: Certo.
0: Una città, una regione, una nazione, un pianeta.
1: Certo.
0: Amici,
1: a caso parliamo di 50 milioni di tonnellate l'anno, solo per gli spazzolini, per nient'altro. Ci sono delle soluzioni ad oggi, però diciamo che noi abbiamo testato, abbiamo provato, e sono delle soluzioni che hanno comunque un sapore sgradevole in bocca e hanno effetti diversi. Questo non è solo uno spazzolino, ripeto, per chi crede nella galvanizzazione, crede nel potere dei superconduttori, questo è un device che ricarica di energie vitali. Ovviamente è sempre per chi ci crede e per chi come noi ha avuto l'opportunità di testare questi prodotti.
0: No, ma soprattutto anche per chi è attento a quello che è la situazione.
1: Tutto per il pianeta,
0: il
1: un device
0: green,
1: che
0: unisce l'inquinamento, certo, quello che sono la situazione delle microplastiche,
1: certo,
0: che sentiamo quotidianamente nei vari telegiornali, scusate, e possiamo leggere nelle riviste scientifiche. Allora, io ringrazio Claudio. Grazie Claudio per essere
1: te, Vale,
0: stato con noi. Rimani però, non andare via. Prima di andare via ci ascoltiamo un pezzo e poi parliamo di un'altra cosa. A tra poco, amici. Ce la vi, Nugenea.

0: Ce la vi, amici. È una canzone davvero molto molto carina. Allora, perché ho trattenuto Claudio? Gianni Gattone, chiedimi perché hai trattenuto Claudio? Perché?
1: Ah, ma
0: perché,
1: Gianni c'è ancora?
0: Gianni sta seguendo. Allora, Gianni, ci aggiorni un attimo su quello che è la.
1: Sta vedendo i sorteggi.
0: Sì, allora, sorteggio, vai. Quando è che c'è questo Inter Juventus? Dai.
2: Arrivando sull'ultima giornata di andata.
0: Dai, non è possibile. Così sì, tanto sì. Dobbiamo aspettare per un altro fallo di bastoni.
2: Sì,
0: su.
2: per un'altra simulazione.
0: Ah, peccato. Mentre
2: è lunga.
0: Mentre il derby della Madonnina.
2: Il derby della Madonnina lo dobbiamo andare a trovare.
0: Ah, non è. Vabbè, ma allora non sei attento al. Cosa stai facendo? Amici, cosa sta facendo quest'uomo qui? Segue, non segue nulla.
2: Allora, dai, non lo diciamo.
0: Allora,
2: lo diciamo.
0: Tu cerca. Allora, Claudio Quadrini. Abbiamo detto in apertura che lui è comunque. Ha lavorato alla decima.
2: Alla decima
0: c'è il derby. Che sarebbe il giorno.
2: Porca miseria.
0: Vabbè, ma tutto vogliamo sapere, Gianni Gattone.
2: Il primo novembre,
0: porca miseria.
2: Tu devi sapere che le slide sono piccolissime e io non vedo molto bene.
0: Lo so bene. Allora, perché ho chiesto a Claudio di rimanere? Perché Claudio, ve l'ho detto in apertura, lui è coinvolto anche in una scuola guida.
1: Certo.
0: Adesso passiamo ad un argomento. Adesso parliamo.
1: Più ostile.
2: Glielo vogliamo chiedere.
0: Glielo chiediamo. Allora, Claudio. In una rotonda, perché adesso io lo voglio sapere.
1: Non tocchiamo questo tasto perché questa è una cosa che non conosce nessuno.
2: Gli devi chiedere allora, quell'altra cosa.
0: Allora, sveliamo il quarto segreto di Fatima, amici. Allora,
2: dai.
0: In una rotonda, ci sono quattro uscite, ok? Io arrivo a ridosso della prima, ingresso rotonda. Tipo lanciare.
2: Gli altri tipo non si fermano.
0: No, dai, fermo lì. Allora, rotonda. Io mi fermo, c'è subito la prima uscita sulla mia destra.
1: Okay.
0: Poi ce n'è un'altra a destra ancora, la seconda, la terza e la quarta. Io non mi posiziono sulla carreggiata di destra, mi posiziono sulla carreggiata
1: sulla corsia di sinistra. Sì.
0: Correttamente, ok. Mi spieghi perché puntualmente quello di destra poi me lo ritrovo, accelera come un folle e va ad uscire laddove
2: non è un folle, è un furbo.
0: Perché nessuno conosce la regola della rotonda?
1: In realtà ti dirò anche un'altra regola che nessuno conosce sulle rotonde.
0: Attenzione,
1: sfido il 90% delle persone in Italia che nessuno conosce questa regola. Allora, se ci sono, rispondo in primis alla tua domanda. Se una rotonda è considerata a una corsia, ti puoi mettere liberamente al centro.
0: Certo.
1: Su una corsia e vai. Se ci sono due corsie, per svoltare alla prima uscita ti devi posizionare a destra, metti la freccia e esce la prima uscita. Okay. Per svoltare alla seconda, la terza o la quarta uscita ti devi inserire sulla corsia di sinistra. Ovviamente il furbetto di turno ti sorpassa a destra. E anche se effettivamente è suo diritto, se tu devi uscire alla seconda uscita e lui uscire alla prima, di passarti sulla destra. Per quello si mettono due corsie. Tu dovresti sfruttare la corsia centrale per uscire poi alla seconda. Quindi questa è una prima particolarità. La seconda vi sconvolgerà,
0: sì.
1: Perché chiedo io agli ascoltatori, secondo voi, in una rotonda in Italia di norma, ti chiedo a te, Vale, dove si dà la precedenza in una rotonda in Italia di norma?
0: La precedenza si dà a chi è già dentro la rotonda.
1: Certamente. E si chiama, il 90% delle rotonde fatte in questa maniera si chiamano rotonde alla francese. Quindi in Italia abbiamo tutte rotonde alla francese. Quindi i francesi, oltre alla Gioconda, ci hanno rubato anche tutte le rotonde. Perché? Perché la rotonda all'italiana è uguale a un incrocio. Di norma si dà la precedenza a destra. Quindi si dovrebbe fermare chi è dentro e dare la precedenza a chi entra.
0: Ma non è così.
1: Il 90% delle rotonde sono rotonde in Italia, sono rotonde alla francese, quella europea.
0: Quindi ha precedenza chi è già dentro alla rotonda.
1: Di base sì, senza cartelli sì.
0: Amici, questa
1: sconvolgente.
0: Però questa la sapevo, attenzione.
2: Però c'è sempre un altro quesito.
0: Aspetta, ce lo chiedi dopo. Are you gonna be my girl, Gianni Gattone?

0: Praticamente quello che diceva Claudio quando eravamo a Praga, in mezzo alla strada di sera quando giravamo per la strada.
1: Spoiler, imboscata, mi ha teso un'imboscata questa sera.
0: No, non è vero, non faceva niente di male questo ragazzo. Allora, Gianni Gattone, domande per Claudio, per qual era la
2: famosissima patente.
0: Ah, la famosissima, allora.
2: La prima persona che ha preso la patente. E chi l'ha presa?
0: Chi gliel'ha data la patente, la prima persona che ha preso la patente? Come poteva avere la patente la prima persona che ha dato la patente alla seconda persona?
1: È stato precisamente il mio tris nonno nel lontano 1898, per la precisione.
0: Quadrinus.
1: Il grande Quadrinus.
0: No, allora, invece vi stupirà...
2: È ragionato la Juve, però.
0: Certo. No, vi stupirà sapere invece che il primo che ha preso la patente in realtà non ha preso la patente, ma ha preso semplicemente un certificato di libera circolazione, dove c'era una sorta di accordo, cioè della serie tu sì puoi guidare questo veicolo, questo strumento, l'importante è che rispetti gli altri,
1: non metti sotto nessuno.
0: Dopodiché in Francia, perché tutto questo è accaduto in Francia, sappilo, in Francia invece era stato rilasciato il primo documento certificato per idoneità alla guida di un veicolo a motore, e dopodiché è nata la patente, sono nate le regole eccetera eccetera, quindi è stata la Francia, anche lì è stata la Francia,
1: quindi sono nato nell'epoca sbagliata.
0: Esatto, dove volevi essere, scusami? Beh, in Francia
1: licenza così senza punti, senza multe, senza targhe,
0: sappiate che un giorno arriveranno i semafori e sappiate che un giorno arriveranno le rotonde, così ti saresti impossessato delle rotonde e non ci sarebbero, certo, le rotonde alla
1: adesso
0: alla
1: in Francia ci sarebbero, esatto, le rotonde all'italiana.
0: Un'altra regola strana che i nostri ascoltatori autisti ignorano, perché insomma dove tutti sono convinti che stanno facendo la cosa giusta,
1: una delle regole diciamo più ignorate in Italia
0: si chiama
1: stop. Allora ragazzi, quando vedete quell'ottagono rosso con la scritta stop, di base dovreste fermarvi, contare 1, 2, 3 e ripartire.
0: Questa è la regola.
1: Questa è la regola, diciamo, più importante.
0: Senti, però
2: se non ci sono altri veicoli,
0: però una domanda sorge spontanea. Con le automobili elettriche e con il cambio automatico soprattutto, cosa cambia?
1: In realtà cambia molto. Io penso che più ci muoviamo verso il futuro e più il cambio manuale scompare pian piano, perché i ragazzi, le nuove generazioni hanno sicuramente tante doti, però si perde un po' il culto dell'autovettura manuale. Io mi ricordo quando magari ero piccolo io, si cercava subito di prendere la macchina, di guidare, di fare, di dire. Adesso i ragazzi non hanno magari tutta questa voglia, tutto questo entusiasmo di buttarsi alla guida, anche perché super tantissime regole, tantissimi pericoli. Prima magari eravamo un po' più ignari e quindi
0: è vero.
1: A parte che forse tra 25-30 anni scomparirà anche il cambio automatico, perché le macchine si cominciano a guidare da sole.
0: Certo.
1: Forse in Italia ci salviamo, che siamo ancora un po' indietro, forse saranno 50 anni in Italia.
0: Noi non abbiamo, noi forse cominciamo a intravedere il cambio automatico. No, però voglio dire, a livello di patente, cioè proprio del corso, no? Per ottenere la patente, rimane comunque in piedi un percorso comune sia per chi ha l'auto.
1: Un percorso comune, cambia solo sulla parte pratica, che si va appunto a fare, a effettuare le guide con un veicolo automatico. E se avete difficoltà a guidare, perché molte autoscuole hanno soltanto il cambio manuale, venite dall'autoscuola Quadrini, abbiamo anche un veicolo automatico.
0: Esatto. Ma posso chiedere, ma io 18enne che me li porto, che me li porto anche bene, voglio prendere la patente oggi e
1: vai a Napoli, no scherzo.
0: No, decido di, posso chiederti di fare l'esame con una macchina con cambio automatico?
1: Certo.
0: Oppure sei tu che decidi?
1: No, sei tu che decidi. Per esempio, molti partono con l'idea di voler fare per forza il manuale, fanno 20, 25, 30, 35 guide, allora io lì ti dico: guarda, ti consiglio l'automatico perché potresti beneficiare di questa cosa qua. perché poi non tutti, la società cerca di omologare sempre tutti quanti, tutti certo. dobbiamo essere sempre bravi a fare tutto, in realtà poi non tutti hanno le stesse passioni, le stesse esperienze, la stessa vita, quindi ogni tanto bisogna semplicemente accettarlo e mettersi poi in gioco diversamente.
0: Hai ragione, perfetto. Allora, grazie Claudio, grazie per averci chiarito questi segreti. Davvero, io non, a volte sono davvero rimango basito da quello che mi succede per strada, anche e soprattutto quando giro con la moto. Quando mi metto sulla moto, io divento invisibile agli altri, cioè gli altri non mi guardano più. Sarà che sono intenti comunque anche a guardare il telefono mentre guidano.
1: Adesso con le moto elettriche sarà ancora più problematica la storia, perché almeno con
0: non solo non ti vedono,
1: vecchio carburatore non ti vedono, adesso neanche ti sentono, quindi proprio è finita.
0: Amici, grazie, grazie a Claudio,
1: grazie
0: ci tutti. Rimangono gli ultimi minuti, ci ascoltiamo la canzone, poi ci salutiamo e poi iniziamo il weekend. A tra poco.

0: The Killers, amici. Mr. Brightside, allora Gianni Gattone, novità su questo calendario? Puoi dirci qualcosa?
1: Allora, non facciamo così, visto che abbiamo 9 mesi per parlare del campionato.
0: Questo.
1: Darò solo la prima giornata.
0: Vai, prima giornata che inizia,
1: 22-23 agosto.
0: Bene.
1: E la leggerò in ordine alfabetico. Quindi.
0: Va bene, vai.
1: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce.
0: Sì, ma...
1: E ti dirò una cosa curiosissima.
0: Sì.
1: Frosinone-Juventus alla prima,
0: sì,
1: e anche l'ultima giornata di campionato. A campi invertiti, naturalmente.
0: Beh, certo. E perché è curiosissima? Dimmi.
1: Perché giocano la prima e poi l'ultima, la 38esima.
2: Ah, aprono e chiudono praticamente.
1: Aprono e chiudono.
0: Ascolta, un'ulteriore dimostrazione che la Juve è imbroglia.
2: È raccomandata.
1: È avvantaggiata.
0: Va bene, amici. Allora, grazie per essere stati con noi. Grazie Claudio, grazie a Gianni,
2: grazie
0: a Media
2: tutti.
0: Radio Castellana che ci ospita sulle proprie frequenze digitali. Noi ci sentiamo domenica mattina, attenzione, domenica mattina alle 11 ci sarà lo spin-off delle dirette delle 7, Breakfast in AM, perché? Perché siamo di scena a Brecciaio, c'è la passeggiata ecologica organizzata dall'Avis, la 27esima per l'esattezza, e noi saremo lì a raccontarvi la passeggiata, ok? Domenica mattina 7 giugno dalle 11 in diretta. Per chi invece volesse partecipare alla passeggiata, ore 9 ritrovo presso la sede dell'Avis di Brecciaio, partenza ore 9:30 e poi ci sarà il pranzo organizzato sempre dai volontari dell'Avis. Non mancate. Ciao, buon fine settimana.
1: Ciao. Runs, please.

0: Allora ci stavo uno che dopo tanto aveva ottenuto un colloquio di lavoro là una fabbrica. L'appuntamento era alle 9 della mattina.
1: Ma anche tante preste.
0: Ma qua ci stava sviate tardi, stava in ritardo. Corre e nasceva a trovare lo parcheggio. Oh, qua nasceva a trovare un posto per parcheggiare, insomma. Insomma, giro di qua, giro di là, nasceva a trovare un parcheggio. Dice, mamma, ne vai a Forca di Valle a parcheggiare e me la faccio a pete. Ma manco l'oggi stavo lo posto. A un certo punto questo è preso dalla disperazione. Vai proprio finestrino, dice, San Gabriele, per piacere, guarda.
1: Che l'è?
0: Dice, San Gabriele, mi fammi trovare un posto per piacere. Se mi fai trovare un posto, dice, smetto di bere, smetto di fumare e tengo 20% di quello che guadagno in beneficenza, San Gabriele, però fammi parcheggiare. A un certo punto Lucile si schiarisce e un raggio di sole illumina un parcheggio libero. Aspita, San Gabriele, che lo sono trovato.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Sono le 3 minuti.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Magic, the power of new generation of house music.
5: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento, dalla scena nudisco, soul fan disco, boogie, Mother Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
4: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario Dave Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Mirko Mix, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta lezione di Magic. Ce la stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music. Magic.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

C'è chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75, Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, More I Give, More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Don Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Serious, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix, pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic, ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Indal Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
4: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche al nostro ospite Egidio.
4: Ok,
6: buonasera a tutti.
4: Qui con noi. Stavo per chiederti, mi hai bruciato sul tempo.
5: T'ho bruciato stavolta.
4: Molto bene. Allora, di che cosa parliamo oggi, cari miei, anzi stasera?
5: Oggi abbiamo l'ultima puntata sul libro di Tullio Egidio, Onde di Benessere e Riequilibrio Biochimico del Corpo. Ai nostri ascoltatori ricordo che le puntate precedenti, chi lo vuole ascoltare nel podcast del Books on Air, sono la 49, la 51, la 57, la 60 e la 63, che è quella odierna. Come al solito, una breve biografia. Tullio Egidio è diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici, acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro. Innovazioni come la magnetoterapia a campo Fibonacci sinusoidale, variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria o le vibrazioni sonore 432 Hz e luminose sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Ecco, questo è un po' la vita di Egidio e abbiamo più o meno riassunto i temi e adesso partiamo con le domande, le nuove domande. E la prima sarebbe, abbiamo parlato quindi di ricerca e studio che si passa tra la fisica e le culture antiche, giusto?
6: Esatto, perché le nostre informazioni noi le ricaviamo durante i nostri viaggi, perché siamo in un luogo, per esempio, dove ci sono i menhir. Ieri sera l'abbiamo presentato in conferenza a Prano Matteddu, i nostri amici sardi ci perdoneranno per la pronuncia, dove abbiamo trovato alcuni menhir che erano piani da un lato, davano tutte e due la stessa faccia tra di loro, la parte piana, ed erano ovalizzati dietro. Abbiamo fatto una misurazione del campo elettromagnetico e ci siamo accorti che rispetto all'area che di solito in quel punto sono quel punto della Terra, attenzione, quindi Sardegna, Bari o Milano, più o meno il campo magnetico è intorno ai 34 microtesla, quindi è dovuto alla latitudine. E lì in quel caso, su quel menhir e in tutti i menhir posizionati in quell'asse est-ovest, era di 66 microtesla. Non è una cifra molto alta, però in realtà era più del doppio. In pratica, dalla parte opposta, quella ovalizzata, il campo elettromagnetico era infinitamente più basso. Quindi siamo giunti alla conclusione che quando li hanno posizionati, siccome il nodo era posizionato in una maniera differente, erano su una delle faglie magnetiche, una linea magnetica. In pratica, se tu ti appoggiavi sopra il menhir, sulla parte ovalizzata, scaricavi le energie negative, e se ti mettevi davanti sulla parte piana e stavi appoggiato lì 40 minuti, facevi una magnetoterapia tradizionale che ti toglievi i dolori e ti ridava energia. Questo è il motivo per cui abbiamo incominciato a pensare a una teoria di magnetoterapia a campo frattalico, di cui ho sviluppato il brevetto nel 2013. Ormai sono passati diversi anni, però il brevetto si è innovato passando dal campo frattalico a campo Fibonacci, evolvendosi ulteriormente su tre linee magnetiche, sinusoidali, trifase. Quindi la magnetoterapia attuale, rispetto a tutte quelle che sono in commercio nel mondo che sono a onda quadra, attualmente la nostra ha un'efficacia 3 volte maggiore e dei tempi infinitamente ridotti.

0: E quindi, come abbiamo letto, proseguendo questo discorso, parliamo di elettronica creativa.
1: Esatto.
0: Quindi tu prendi i concetti e li crei.
1: Sì, è interessante perché se utilizziamo il sistema magnetico, in diverse volte nell'arco della settimana vengo contattato da persone che hanno magnetoterapia diverse dalla mia e mi chiedono suggerimenti di come applicare i magneti. In alcuni casi ci sono vecchie magnetoterapie che devi metterle polarizzate quando li affianchi. Il vantaggio di avere, e quindi devono essere posizionati o un lato destro o un lato sinistro. Nel mio caso invece puoi ammetterli come vuoi, però l'importante è che siano a triangolo o a ponte direttamente sopra l'arto da trattare.
0: Io ho visto, ormai Esidio lo seguo, ho visto il suo laboratorio e vorrei fare alcune considerazioni. Esidio sperimenta sul campo queste sue attrezzature e lo fa con dei test e con delle verifiche strumentali, quindi questo è un po' il tuo passaggio.
1: Sì.
0: Quindi tu pensi e poi sperimenti con le persone.
1: Esatto, volontarie.
0: Volontarie, certo.
1: Il primo volontario sono io. Ma non è come Frankenstein, è qualcosa di più bello, perché io prima visualizzo l'onda con l'oscilloscopio. Se l'onda ha la forma armonica, come quando si parla di Masaru Emoto, no? Che c'è l'acqua che, se ben armonizzata, è più efficace di un'acqua non armonizzata. E con la magnetoterapia è uguale: se tu gli mandi un'onda che è armonica e che è in ritmo con il corpo, l'efficacia sul corpo sarà infinitamente più alta. Poi, dopodiché, sperimento sulle persone che effettivamente hanno dei piccoli dolori. Infatti nel mio laboratorio può venire chiunque, facciamo un piccolo test e vediamo se quella tipologia di trattamento è quella adatta per la sua patologia. Però ripeto e ricordo a tutti che non sono medico, sono artigiano dell'elettronica.
0: Sì, è bella questa parola artigiano, sì. Infatti... Dà l'idea di quello che fai. Quindi, per parlare ai nostri ascoltatori, vediamo di riassumere un po'. Le applicazioni delle tue tecnologie mirano quindi a stimolare la naturale capacità di autoguarigione delle cellule, giusto?
1: Esatto, cioè nel senso bisogna riportare le cellule in una condizione primaria, nel senso prima che si ammalassero, quindi riportarli in equilibrio, scusate mi ero perso il passaggio, riportarli in equilibrio le cellule, di conseguenza la malattia svanisce.
2: Posso farti una domanda che esula un pochino, molto probabilmente sì, dalla traccia come al solito?
1: Certo, ti vedevo che eri lì pronto per scattare per la domanda.
2: No, sai, mi faccio le mie idee, poi dopo faccio le mie domande.
1: Benissimo.
2: Pensando che magari possono essere interessanti anche per gli ascoltatori.
1: Certo.
2: Allora, visto che comunque si sta parlando di rimettere in ordine, diciamo, a livello cellulare il nostro corpo, no? Ok. E visto che comunque tu hai una grossa esperienza sul campo, viaggi per cercare certi posti, certe energie, ok, benissimo. Ma spiegami, ci sono luoghi che hanno la capacità per natura di curare? O è una cosa troppo, diciamo, estrema o non verificabile o non rilevabile con strumentazione?
1: È verificabile e rilevabile. E, siti antichissimi come quello di Carnac nella Bretagna francese.

0: notte quell'area lì, il campo magnetico, creava una sorta di elettricità statica proprio perché era sull'asse est-ovest, ma siccome il polo nord viaggia, si sposta di diversi gradi, quindi non è più come era 3.000 o 4.000 anni fa, è chiaro che sono state depotenziate queste.
1: Allora Egidio, in pratica trovi questi luoghi, ok? Perché comunque se ne conosce storicamente almeno la dislocazione o comunque si hanno dei dubbi su questo. Tu raggiungi il luogo, fai tutti i rilevamenti, studi questa energia e poi dopo cerchi di replicarla con strumentazioni elettroniche, giusto?
0: Esatto.
1: Ok, molto bene. E se io avessi un luogo dove magari vedere se ci sono di questi, se esiste, persiste questa energia, è possibile per te rilevarla con apparecchiature? Cioè io ipoteticamente ti porto in un luogo e poi ti dico: guarda, per favore fai un rilevamento su questa zona, dimmi tu se come mai che quando vengo qui mi passa il mal di testa, oppure come mai che quando vengo qui riesco a mettere la mia mente in una certa condizione invece che altri luoghi, e tu sei in grado di rilevare o smentire o confermare quello che io ti dico, magari solo rilevandolo fisicamente, potrebbe essere anche una suggestione, no?
0: Dunque, ci sono, faccio l'esempio di Visoko, forse ne avevamo parlato l'altra volta. A Visoko ci sono dei tunnel, vengono denominati tunnel Ravne, e Visoko è in Bosnia Erzegovina. Il fatto di entrare dentro questo tunnel, che noi ieri sera l'abbiamo presentato in conferenza, ci siamo accorti che dove ci sono dei corsi d'acqua sotterranei, e noi sappiamo tutti che sviluppano nodi di Hartmann, bene, qui questi nodi di Hartmann non ci sono. Ma come mai non ci sono? Abbiamo visto che anticamente, quindi non 30.000 anni fa quando è stato costruito, ma 6.000 anni fa, qualcuno ha deviato i corsi sotterranei, cioè li ha resi rettilinei, e ci ha aggiunto delle microsfere di ceramica con un'alta quantità di quarzo. La quantità di quarzo con l'acqua che scorre emette ioni negativi liberi, quindi riempie le stanze superiori di elettroni, ioni negativi, deputati per la salute, cancellando i nodi di Hartmann. Questo è un luogo naturale.
1: Ok, ok, molto bene. Per cui prima cosa che ho imparato è che comunque in certi luoghi dove persiste una certa energia ci deve essere comunque scorrimento di acqua sotto. E poi dopo tu mi hai detto che c'è stato chi ha conformato nel modo giusto, in modo o migliorato, possiamo dire così, no?
0: Sì.
1: La situazione, sì, sì, energetica. Esatto. Ok, basta, io sono contento, dopo poi fuori onda parleremo di altro, ma...
0: Però mancava una piccola parte.
1: Scusa.
0: No, visto che mi hai fatto una domanda precisa, volevo risponderti con maggiore entusiasmo. Il luogo di Bosnia Erzegovina, Visoko, è uno di quei luoghi lì. Ci sono altri luoghi che invece mantengono delle energie non ioniche, ma elettromagnetiche. Perché in qualche modo, con la magnetite che è presente in alcuni metalli, in alcuni minerali, e di conseguenza che sono di fianco a chiese, perché voi sapete che la chiesa ha preso possesso di qualsiasi sito archeologico antico dotato di energie, noi ci possiamo immaginare che il luogo dove noi andiamo a creare, dove andiamo a pregare, quindi la chiesa, ci sono alcuni punti dove l'energia elettromagnetica è fortissima ancora tutt'oggi, e di conseguenza la preghiera che ti aiuta a calmare la mente fai sì che in quel punto esatto tu ricevi una magnetoterapia atta a rallentare il tuo invecchiamento oppure la tua malattia.
1: Invece che soddisfarmi e farmi finire qui, hai aperto un altro mondo che sicuramente è meglio che non procediamo, se no facciamo stare zitto poi dopo Claudio Franzoni.
2: Procedete, è interessante questa roba qui.
1: No, perché comunque le persone si chiedono chiaramente come sei arrivato a questa cosa qua. E ok, abbiamo detto che tu vai a trarre non ispirazione, ma addirittura molto di più che ispirazione, vai a studiare certi fattori energetici per poi riportarli in elettronica e che possano essere di utilizzo normalmente in tutti i giorni, tipo lettino o qualcosa del genere. Bene, allora io ti chiedo, ma questi, secondo i tuoi studi e le tue ricerche, questi luoghi hanno una mappatura, cioè sono in un posto invece che un altro, hanno delle caratteristiche geografiche o geologiche o tutte assieme? Hai rilevato di questi fattori e me li puoi dire se sì, se no, se ci riusciamo in una trasmissione sola? Se no
0: in una trasmissione sola è difficile, si potrebbe aprire
1: un accenno.
0: Però un accenno che è molto semplice e fa capire un attimino in che mondo siamo. Di base noi siamo partiti per curiosità, poi ci siamo accorti di alcune ricorrenze e da quel momento lì in poi abbiamo incominciato a portarci dietro le strumentazioni e da lì in poi abbiamo incominciato a costruire apparecchiature che replicavano i sistemi naturali di guarigione o comunque di benessere del corpo. Ci siamo accorti, un esempio banale, Puma Punco che è in Bolivia, no? La Puerta del Sol, che stava posizionato in un certo punto, seconda guerra mondiale, quando c'erano gli archeologi boliviani che controllavano, riparavano, guardavano e facevano questi studi, arrivano degli archeologi americani e spostano la Porta del Sole. La spostano perché nel punto in cui era si poteva attivare un meccanismo energetico che non doveva essere replicato secondo gli americani. L'hanno spostata di 150 metri.
1: I soliti americani, insomma.
0: Sì, ma non solo lì, anche Stonehenge è stata spostata di circa 200 km.
1: Certo, anche perché poi le condizioni cambiano, anche l'asse terrestre si modifica, succedono delle cose per cui molto probabilmente quando sono state installate, è giusto, uso questo termine non a caso, installate certe situazioni, poi dopo hanno sono state aggiornate, perché no. Comunque ci sono stati dei cambiamenti proprio tecnici, tipo l'asse terrestre che si inclina di 0,0 gradi ogni tot, ma comunque è una cosa che esiste. Più passa il tempo e più le coordinate giuste si allontanano di poco.
0: Per quelle che si attivano con l'energia della Terra. Quelle che si attivano invece con canali differenti dall'energia terrestre, non importa se li sposti oppure no. E ci sono alcuni che non si possono spostare. Un esempio è una delle 12 porte dimensionali che sono attorno al lago Titicaca, di cui attive oggi ne sono rimaste solo due.
1: Okay.

0: Ma volevo chiederti, Egidio, certo, poi dopo magari si organizzerà Claudio Franzoni per fare un'altra puntata con te, o no, o sbaglio?
1: Su questi argomenti,
2: su questi argomenti al di fuori, okay, del libro.
1: Sì, al di fuori del, okay, libro, sicuro.
0: No, ecco, ti chiedo, in Italia,
2: sì,
0: in Italia, né? Perché hai nominato tutti i luoghi abbastanza, diciamo, lontanucci, ok, o comunque non all'interno dei nostri confini. In Italia hai qualche... qualche aneddoto, o comunque hai studiato qualche luogo che ha queste caratteristiche, o ti sei solo dedicato in luoghi molto conosciuti e anche lontani, tra virgolette, però insomma sicuri sotto l'aspetto, diciamo, scientifico, sotto quello che tu vai osservando?
2: No, in alcuni saremmo potuti anche scomparire, per fortuna siamo riusciti a ritornare qua.
0: Meno male, se no non saresti qui a raccontare.
2: Però in Italia, per esempio, qui vicino, visto che siamo in zona Bologna, c'è la Rocchetta Mattei, che quella lì è particolarissima, solo che lì lui sviluppava le energie che servivano per la guarigione attraverso un sistema biochimico, cioè dovevi bere qualcosa ma stare dentro una stanza, e quindi interagiva biologicamente con il campo elettrostatico che veniva creato.
0: Però lui, il Cesare Mattei, ha cambiato un corso d'acqua lì vicino per costruire la, sì, la sua dimora, per cui anche, esatto, lì insomma qualcosa...
2: Ma l'ha cambiato in quel caso lì, per quello che ho visto io, per attivare quella vecchia macina di mulino che serviva comunque da ad operare come generatore elettrico per il campo elettrostatico che lui aveva creato.
0: Esatto, esatto, infatti sotto la Rocchetta. E altri luoghi invece, vabbè, questo è, sì, costruito, questo... altri luoghi, no, invece vocati... Che poi io so per certo che il dottor Mattei, Cesare Mattei, andò cercando questo luogo e approdò lì dove è stata costruita la Rocchetta, poi non a caso, cioè nel senso, quella era già una proprietà matildica, certo, poi prima un insediamento romano, per cui aveva già una sua storia energetica, tra virgolette. Beh, mi sono fatto l'idea che non fosse, certo, andato a caso.
2: No, non è andato a caso, infatti, grande, grande personaggio. L'altro posto, per esempio, è la Grotta del Romito a Russi di Ravenna.
0: Sì.
2: Conosci, vero?
0: Sì, certo.
2: Esatto, quello è uno. Poi il posto di Santa Cristina, in Sardegna.
0: Anche, sì.
2: Perché
0: anche
2: il posto di Santa Cristina, lì noi ci siamo accorti delle potenzialità del posto di Santa Cristina, perché all'interno della chiesa medievale, che praticamente nessuno ci va, ma anche quando la guida ci ha portato, mi ha chiesto perché mi ero allontanato, ero andato a vedere l'acqua santiera. Perché le acque santiere vengono costruite a seconda del tipo di energia che c'è in quell'ambiente della chiesa, e c'erano 12 ramificazioni anziché 6, cioè gli archetti che sollevavano il busto erano 12. Quando le ho contate, che ho visto che erano 12, quello lì era un punto molto sacro come area, tant'è vero che il posto di Santa Cristina è dedicato alla fertilità.
0: Certo, mi fa il paio con un sacco di fonti battesimali che ci sono e che hanno, ovviamente, sono state posizionate in certi luoghi, addirittura costruiti santuari, perché comunque c'erano acque di un certo tipo, e poi dopo, insomma, la cristianità ha poi chiuso il cerchio così, costruendo chiese e anche con all'interno fonti battesimali importanti che poi hanno avuto, ovviamente, rappresentavano il Battista, ma chiaramente c'era sotto anche altro, perché il battesimo è una cosa che è stata portata, almeno dimmelo tu, dimmi tu quello che pensi su questa faccenda in particolare.
2: Il battesimo è un'iniziazione, e dalle nostre parti si fa con l'acqua. Se tu vai in India, il battesimo è fatto con il fuoco, e quando entri in un tempio sacrato ti devi ripulire con il fuoco, quindi devi mettere le mani sopra un braciere e poi passartele sopra il viso per ripulirti dell'energia negativa. Quindi questo è interessante.

0: Molto bene, abbiamo rovinato ovviamente la serata.
1: No,
0: Claudio,
1: son cose, scusami. Sono cose troppo interessanti che comunque, Gidio, se ne hai voglia, una volta facciamo una trasmissione su questo, così abbiamo più tempo. Io faccio l'ultima considerazione sul libro, che mi sembra importante, perché i benefici che si osservano dalle tue attrezzature, riassumendo, sono una rigenerazione e analgesia, sono il miglioramento circolatorio, è il benessere estetico e l'equilibrio fisico e psicofisico. Queste sono quattro cose che ai nostri ascoltatori credo interessino.
2: Lo psicofisico è legato al fatto che se uno si sente bene e non ha dolore, inizia a sorridere e quindi a interagire di più con le persone rispetto a quando hai il mal di testa. Ma l'analisi che noi facciamo, non essendo medici, io utilizzo una camera termica. La camera termica mi permette di vedere se il metabolismo è stato rivitalizzato oppure no. E ultimamente vediamo molte di queste situazioni, anche solo a livello psicologico, e la rivitalizzazione diventa normale. Cioè, se tu riesci a estrapolare il problema senza essere psicologi, senza dottori, ma lasciando che la persona si sfoghi, quindi racconti, il solo fatto di poterlo raccontare a uno sconosciuto e che si fa sentire bene, migliora il suo stato di salute.
1: Ecco, bene, noi finiamo la presentazione del libro di Tullio, che ricordo.
0: Scusa un attimo, prego, scusa un attimo, ma io ho visto che siete andati a una, avete avuto un convegno a Gambettola, no?
2: Sì, ieri sera. Ieri
0: brevemente, sera. Proprio un minuto, com'è andato? Spiegami un po' che cosa avete fatto.
2: Io lo farei dire a Claudio, perché Claudio, essendo il moderatore, è l'unico che ha visto il volto di tutte le persone che dalle 8 alle 11 sono rimaste tutte sveglie.
1: Ma l'unica cosa da dire è che alle 11 di sera la sala era ancora piena e alle 11 di sera hanno fatto 5 domande.
0: Okay.
1: Per cui questo vuol dire che è stato un grande successo, e poi ci sono state le diapositive e quindi Egidio con Angela ha fatto un excursus di questi siti di cui ha accennato, e che mi piacerebbe proprio veramente riportarlo, Egidio, perché è stato molto interessante. E comunque la gente alle 11 di sera era ancora tutta lì ferma che ascoltava, per cui è un successo solo per questo.
0: Molto interessante, questo ci tenevo a dirlo, anche perché io ho visto, insomma, stavo facendo delle domande giusto così per darvi modo di parlare di questa cosa, che già dalle foto si vedeva che c'era una certa armonia, era riuscita molto bene.
1: Vero,
0: adesso non ti interrompo
1: più.
0: Claudio,
1: ma adesso concludiamo ringraziando i nostri ascoltatori, MRC Radio, Bruno, che è sempre qui vicino da me, e questa volta Tullio Egidio con il suo libro. E comunque ricordo che ogni volume qui è presentato qui a MRC Radio, lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedite edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori in Radio, presente sulle principali piattaforme in streaming audio. La trasmissione si può ascoltare la domenica alle ore 21 e il venerdì successivo. Bene, io vi lascio ricordandovi Tullio Egidio, onde di benessere, riequilibrio biochimico del corpo. Bene?
0: Perfetto. Molto bene, grazie a tutti e due. E insomma, la prossima, che sicuramente ce ne sarà un'altra, abbiamo tanti argomenti da affrontare. Grazie, buona serata. Molto continuate bene. Ad ascoltare i programmi di Media Radio Castellano.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

Quasi sera e si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: anche a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

0: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
1: È 1:01.
2: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.